0: pure dopo il portare non si chiama l'arte. Eh? Eh? Era distrutto pesante.
1: Che speranza.